l'operaio non lavora e la fame lo divora. E qui i braccianti non sanno più come fare ad andare avanti. Spererei nel Novecento finirà questo tormento, ma questo è il guaio, il peggio tocca sempre.